Celebramus missam de Sancto Venceslao martire, cum prefazione secunda de Sanctis martiribus et prece eucharistica prima.